tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre, ciao!

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane. 'Cause it's the way.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fat Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per...

commentava il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto.

0: Puntata.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

scuole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma da

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Emanemilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: hanno dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: E infatti i numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti ferma mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per questa settimana era tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Un buon weekend.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto,
2: pronto,
1: chi parla?
2: Pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
1: Cosa vuole?
2: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
1: No.
2: E perché ci ha chiamato, scusi?
1: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
2: E chi ha chiamato?
1: E sono ben sicura.
2: Ah, quindi ho telefonato io.
1: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket. Se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello, che si parte. Booty.

0: cercherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: scusate.
1: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
0: Aspetta un attimo, eh.
1: Sì, sì.
0: Ecco, mi dica.
1: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
0: San chi?
1: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.
1: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
0: No, mai, un santo diverso.

0: Sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente durante il procedimento in cui il dottor Agnum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, sbagliato il numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento adesso della stagione? Non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Siamo, abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo.
0: Un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo il miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse...
1: Sì.
0: Ho capito, va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
1: Ma

E chiudiamo il disco della settimana di Digital Tal Aqualung quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano il loro stile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti un
1: attimo. Prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di Chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma di, per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, no, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornaliera?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione lì, qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno, oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita, sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali.
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio cosa, è molto
0: con le patate. Quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se la dovessi trovare, magari,
1: dai,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.

0: Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi tradotto significa che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché la passione che è l'energia più potente, no? Passione, che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto, che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare In tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora, ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e ora grazie, ci ascoltiamo In tutti i sensi. Insomma, ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Ma, questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ma io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome
0: ma
1: suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo anche.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre, io non ho ordinato, glielo dico e glielo ripeto, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare
0: suo... Che nome ha questo ordine?
1: No,
0: noi
1: avevamo soltanto il numero telefonico, ho detto quando pronto avvisare.
0: Perché no, ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco, cioè.
0: No,
1: cioè...
0: buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma non ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo e va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Ma non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Vi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno
0: ma
1: in bagno...
0: Scusate, da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito riprende chi soffre un po' di...
0: Dove si trova questa cartoneria Casadei?
1: Sartoria, via Casadei, qui a... No, di solito lo ordina queste cose qui, vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei, non so, lei...
0: Perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma...
1: No, è perché è un peccato, quello andava in bagno, faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa...
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma certo.
0: Voi i miei bisogni...
1: Ma per carità, per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

0: sempre stava male. E ora che non si può.
1: Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Cari amici di Radio Babbo Sangue, oggi vi portiamo nel cuore di una giornata che ha fatto battere Castel di Lama ancora più forte, perché si parla sempre di dono e comunità e certe emozioni non si raccontano soltanto ma si vivono. Parliamo di domenica 10 maggio in Piazza della Libertà, che si è trasformata in qualcosa di speciale, ma ne parliamo subito salutando il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo e benvenuto.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come stai intanto?
1: Bene, sono molto felice di essere qui con te oggi.
0: Ah, anche noi. Volevo intanto capire, ma Castel di Lama dov'è?
1: Castel di Lama è un paese che è nella provincia di Ascoli Piceno, siamo in fondo alle Marche, a confine con l'Abruzzo, e siamo posizionati sulla Valle del Tronto, quindi tra Ascoli Piceno, che è una città di epoca romanica e molto bella, e San Benedetto del Tronto, che invece è una città turistica, anche lei molto bella, quindi bene. Siamo in questa valle.
0: E quanti soci siete in Avis?
1: Allora, in Avis siamo circa 230 soci donatori.
0: Bene, quindi un bel gruppo di persone, insomma.
1: Sì, questi, diciamo, i donatori ovviamente sono costantemente vanno a donare, certo, mentre certo. Il gruppo del direttivo è composto circa da 13 persone, bene, 13-14 certo, persone che certo. Aiutano a fare le attività.
0: Ascolta Filippo, andiamo al 10 di maggio, vedere finalmente inaugurato questo monumento in Piazza della Libertà, che emozione è stata per te e per tutta l'Avis di Castel di Lama?
1: È stata una bellissima emozione, una forte emozione, perché è un progetto che parte da lontano ed è stato modificato più volte, e grazie all'aiuto di Alfredo, che è stato l'ideatore del disegno e anche il curatore di tutti, diciamo, i passaggi fino alla realizzazione, e siamo, quindi è stato un gran momento per tutti di soddisfazione per vedere questo monumento, che poi è partito come un monumento e poi si è trasformato in una fontana. E ti posso dire, Enrico, che dopo un po' di giorni che sta funzionando, è una, diciamo, un servizio per tutta la comunità, è perché bello, ci bello. Si avvicinano sì, bambini piccoli, bambini in bici, genitori e i nonni soprattutto, che accompagnano i nipoti diciamo, in questa piazza che non è transitabile ai mezzi, quindi è pedonabile.
0: Questo monumento io l'ho visto in foto naturalmente, ma non è soltanto bello da vedere, ma racconta un messaggio fortissimo. Secondo te cosa deve sentire una persona quando passa davanti o si ferma a vedere quest'opera?
1: Personalmente io, quando l'abbiamo rivista, mi dà una forte emozione, perché Avis significa volontariato, significa donazione, significa volersi bene, perché chi è un donatore dell'Avis in primis è vuole bene a se stesso, perché donando la propria salute è sempre sotto controllo, facendo dei controlli con degli esami del sangue, e poi soprattutto il sangue va a chi ne ha bisogno. Quindi può essere tranquillamente per una persona che ha una necessità di un'operazione, oppure per la cura di malattie. Ci sono malattie che purtroppo richiedono sangue costantemente, trasfusioni di sangue costantemente.
0: Certo. Tra poco quindi... torniamo, Filippo, tra poco torniamo insieme con te e con gli amici dell'Avis, appunto, di Castel di Lama, per parlare ancora di volontariato, giovani e di quel senso di comunità che si respirava davvero e si respira in tutta la piazza. Intanto ci ascoltiamo un brano che parla proprio di energia positiva. Andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: E siamo ancora in compagnia qui su Radio Fa Buon Sangue, DJ Cibo, con il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo, ci sei ancora?
2: Sì, sì,
1: oh, ci sono. Ti è piaciuto, sono il qua. Brano? Di la verità, dai, abbiamo messo sì. Una bella canzone.
2: Sì, sì, mi è piaciuto molto.
1: Filippo, durante la giornata che stiamo raccontando avete ringraziato tantissime persone, parliamo del 10 maggio della, appunto dell'inaugurazione del vostro monumento. Avete tantissimi volontari, attività del territorio, amministrazione, la banda, la parrocchia. Quanto conta fare squadra per realizzare qualcosa di così importante?
2: Ah, tutto, se non c'è la squadra non ci sono progetti realizzabili, quindi li puoi solo disegnare su carta, ne parlarne, ma se non ci sono le persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero, anche a discapito di quello familiare, perché molto spesso occupare del tempo verso il volontariato, per il volontariato, purtroppo lo devi togliere a quello familiare. Però abbiamo compagni, mogli, mariti che molto spesso vengono, anche se non sono iscritti nell'associazione, vengono a dare una mano, come mia moglie, la moglie di Alfredo, ma di tutti. Quindi
1: questa è la forza.
2: Se non c'è la squadra non si fanno progetti.
1: Questa in generale è la forza dell'Avis in tutta Italia. Ma tu da quanto sei presidente, scusa?
2: Io sono un po' anziano, ma sono un giovane presidente, perché sono presidente da circa un anno.
1: Chi è che te l'ha fatto fare?
2: Prossima domanda?
1: La faccio apposta io questa domanda.
2: No, è molto impegnativo e io spero di portare a termine il mio mandato e di lasciare il prima possibile il mio posto a una persona più giovane, perché...
1: A quanti anni hai, scusa?
2: Io sono del 63.
1: Mamma, sembra che ne hai 800 anni.
2: No, io sono dell'idea che quando si arriva a una certa età bisogna fare un passo lateralmente.
1: Avete definito,
2: e dare la possibilità ai giovani.
1: Certo, certo. Avete definito anche, siccome mi allego al fatto del monumento, che in quel giorno avete definito i più piccoli, che c'erano ragazzini, i donatori di domani. Che messaggio vuoi lasciare ai giovani che magari oggi ascoltano e non ancora conoscono il mondo dell'Avis?
2: Noi andiamo nelle scuole, nelle medie, perché non abbiamo le superiori, quindi ai giovani la mia indicazione è quello di accostarsi al volontariato, in genere qualsiasi tipo di volontariato, ma soprattutto quando avranno 18 anni, se hanno più di 50 kg e non hanno paura del lago, di diventare dei donatori di sangue, perché li renderebbe veramente, farebbero un bel regalo al compleanno del 18° anno. Ed è un augurio per tutti i ragazzi e le ragazze, ovviamente.
1: Ti lascio 10 secondi per dire qualcosa che non ti ho chiesto.
2: In questo momento non mi viene niente, ma rinnovo a tutti i ragazzi e le ragazze di diventare volontari e soci e donatori di sangue.
1: Allora noi intanto ti ringraziamo, caro nostro presidente Filippo Vallorani dell'Avis di Comunale di Castel di Lama, grazie ancora. Noi poi più avanti durante la trasmissione avremo modo di parlare anche con Alfredo Bertone, ideatore del monumento al donatore inaugurato proprio in quel di Castel di Lama. Quindi noi ti ringraziamo e ti salutiamo, va bene?
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: E noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Vallorani, presidente dell'Avis

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Benvenuti, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto, questa è la prima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che accende l'estate con i tormentoni che ci hanno fatto ballare, innamorare, cantare in macchina e spiaggia davanti ai jukebox dagli anni 60 fino ad oggi. Ogni settimana vi porterò dentro le canzoni dell'estate, quelle più amate di sempre, con aneddoti, curiosità e quei dettagli che magari non avete mai sentito raccontare. E attenzione, perché qui il tempo non va in ordine, si viaggia tra decenni, ricordi, hit, senza seguire il calendario, proprio come succede d'estate, quando andiamo ad ascoltare i vari successi che ci hanno tenuto compagnia durante i vari decenni. Quindi pronti a partire? Allora alzate il volume, perché la musica fa davvero buon sangue!

0: Partiamo con una canzone che sembra leggera nel titolo, ma dentro nasconde un significato enorme. Quando Lucio Dalla pubblicò Com'è profondo il mare nel 1977, molti pensarono fosse semplicemente una poesia sul mare. Invece era una riflessione sulla libertà, sul potere e sulla società. Curiosità, fu uno dei primi album in cui Dalla scrisse personalmente tutti i testi e da lì cambiò completamente la sua carriera. Ancora oggi questo brano è considerato uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi portare dove il mare diventa pensiero. Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

0: il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Estate italiana significa anche un ritornello che non muore mai. Nel 1982 arriva Un'estate al mare di Giuni Russo, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. Una canzone apparentemente spensierata, ma con un testo molto più malinconico di quanto sembri. La cosa incredibile? Beh, Giuni Russo aveva un'estensione vocale pazzesca, quasi 5 ottave, ed è proprio quella voce unica che ha trasformato questo pezzo in un tormentone immortale. E ogni volta che parte, ci ritroviamo subito sotto l'ombrellone. E allora, voglia di remare? Giuni Russo, Un'estate al mare!

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Facciamo un salto in avanti a questo punto, fino al 2017. Con Riccione i The Giornalisti riportano in classifica le atmosfere estive anni 80. Motorini, tramonti, spiagge e amori veloci. Curiosità, Tommaso Paradiso raccontò che il brano nacque quasi per scherzo, pensando alle estati italiane viste nei film e nei ricordi collettivi. E sapete una cosa? Funzionò subito. In poche settimane diventò la colonna sonora di quell'estate. Se sentite il profumo della crema solare, è normale. Dei Giornalisti, Riccione!

Torniamo adesso negli anni 60, quando bastavano una spiaggia, un jukebox e una canzone per vivere un'estate intera. Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia uscì nel 1963 e diventò immediatamente un successo clamoroso. La leggenda racconta che il brano fu ispirato proprio alle vacanze romagnole e ai flirt estivi destinati a ritornare ogni anno. Ed è incredibile come ancora oggi bastino poche note per ritrovarsi catapultati in un lido pieno di ombrelloni colorati. Arriva Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Peloni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che il
0: riso
1: fa buon sangue. Sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Nel 1992 Luca Carboni pubblica Mare Mare. Tra l'altro devo dire è il primo CD che ho comprato quando uscirono i CD in quei decenni. Una canzone che sembra allegra ma racconta anche un senso di fuga e di ricerca personale. La frase mare mare mare voglio annegare è diventata una delle più riconoscibili della musica italiana. E il videoclip girava continuamente sulle televisioni musicali dell'epoca e contribuì a trasformare il brano in uno dei tormentoni simbolo degli anni 90. Ed è impossibile non cantarla almeno una volta a squarciagola in macchina. Arriva Luca Carboni, Mare Mare!

L'estate italiana degli ultimi anni ha un suono ben preciso, ritmo reggae pop, voglia di libertà e tormentoni da spiaggia. Nel 2021 Bumba Dash e Baby K pubblicano Moicani e nel giro di pochissimo il brano invade radio, locali e playlist estive. Il titolo richiama gli ultimi romantici, quelli che credono ancora nei sentimenti veri anche in un'estate veloce e social. E diciamolo, dopo due ascolti il ritornello non esce più dalla testa. Bumba Dash, Baby K, Moicani.

sono canzoni che profumano letteralmente d'estate. È il caso di Sapore di sale di Gino Paoli, che nasce nel 1963 durante una vacanza in Versilia. La cosa incredibile è che l'arrangiamento finale venne completato con l'aiuto di Ennio Morricone, che aggiunse quel tocco orchestrale diventato leggendario. È uno di quei brani che riescono a fermare il tempo. Ascoltandolo si sente il mare, il sole basso, la nostalgia delle vacanze che finiscono. E allora arriva Gino Paoli, Sapore di sale. Sapore.

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Paradossalmente, uno dei più grandi tormentoni estivi italiani parla della fine dell'estate. È il caso di Righeira, che pubblicano L'estate sta finendo nel 1985 e il brano conquista tutta l'Europa. All'estero ebbe un successo enorme, soprattutto nelle discoteche spagnole e tedesche. Quel mix tra malinconia e ritmo dance lo ha reso letteralmente immortale. Perché diciamolo, ogni estate, prima o poi, arriva sempre quel momento lì. Righeira, l'estate sta finendo!

Nel 2000 Laura Pausini porta al successo Tra te e il mare, scritta da Biagio Antonacci. Una canzone intensa, romantica e profondamente estiva nelle immagini. Biagio Antonacci aveva inizialmente pensato di tenerla per sé, ma dopo aver sentito Laura interpretarla, capì che era la voce perfetta. Da allora è diventata una delle ballad italiane più amate del nuovo millennio. Laura Pausini, Tra te e il mare.

chiudere questa prima puntata ci fermiamo su una canzone che ha segnato la musica italiana degli anni 90. Nel 1997 Patti Pravo torna al Festival di Sanremo con E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Correri e Roberto Ferri. Patti Pravo inizialmente non era convinta del brano, ma dopo averlo interpretato capì subito che aveva qualcosa di speciale. Nel testo c'è anche una delle immagini più intense legate al mare. Portami al mare, fammi sognare. Il risultato? Una delle canzoni più eleganti e amate della musica italiana. Patti Pravo, e dimmi che non vuoi.

0: onore di Ronnie. E mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche a te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Ci sono canzoni che riescono a far partire l'estate già dalle prime note. Nel 1998 Nicolò Fabi e Mas Gazzè pubblicano Vento d'estate, un brano fresco, ironico e leggerissimo che ancora oggi viene passato continuamente in radio appena arriva il caldo. La canzone nacque come quasi un gioco tra amici, ma diventò rapidamente uno dei simboli musicali delle estati italiane dei fine anni 90. Dentro ci sono viaggi, mare, sole e quella voglia di libertà che solo luglio sa regalare. E allora lasciamoci portare via, proprio come un'onda d'estate. Nicolò Fabi, Mas Gazzè, Vento d'estate.

0: Crisi fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: E anche questa prima puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition arriva al tramonto. Abbiamo viaggiato tra jukebox anni 60, spiagge anni 80, tormentoni moderni, sempre inseguendo il profumo del mare e delle estati italiane. Ma tranquilli, perché il viaggio continua. Nelle prossime puntate ci aspettano altri successi incredibili, storie curiose e canzoni che fanno parte della nostra vita. Grazie a tutti per averci ascoltato, io sono Andrea Collalto, grazie per aver passato questa estate insieme a Radio Fa Buon Sangue. E ricordate sempre una cosa: la musica fa buon sangue. A prestissimo!

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. Non sono morto, mi schianno gin e vodka.

0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Gianella, presidente dell'Avis provinciale di Foggia.
1: Esattamente, sì.
0: Noi anche, ripeto, qui abbiamo solo amici, ma non è perché i nemici non li vogliamo, è perché non vengono. I nemici non vengono.
1: Fanno il giro largo.
0: Esatto, fanno il giro largo, ma se vengono chiamiamo i carabinieri. Allora... Alessandro, tanto come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: È un piacere rivederti dopo quest'inverno praticamente.
1: Sì, ci siamo visti in un paio d'occasioni. Qui si sta bene, si sta, come dicevi tu, tra amici ed è un vero piacere condividere quella che è la nostra mission.
0: Io ti devo ringraziare in generale perché poi hai aperto da parte tua, e non solo tu, ma anche tantissime altre realtà della provincia di Foggia, ma anche di Lecce, Bari, insomma, della Puglia, avete aperto le porte a Riso Favonsangue, a Radio Favonsangue, questo inverno, ma anche durante l'estate per gli spettacoli, quindi volevo ringraziarti qui in radio e grazie, spero grazie. Che sia andato tutto bene, ma sì. Immagino di sì, perché sei seduto qui, perché sennò
1: sì,
0: giravi
1: sì,
0: a largo.
1: Ci siamo pure molto divertiti.
0: Ricordo Lucera, che poi insomma pieno di gente in un salone, questo, adesso non ricordo neanche più la data, perché poi uno si dimentica anche i giorni precisi, ma un salone in centro a Lucera.
1: Sì, nel centro storico di Lucera.
0: Con Franceschini, il nostro idolo, che ci ha fatto molto sorridere. Vabbè, ritorniamo a noi. Intanto, come è andata la tua assemblea provinciale? Che ne sei venuto fuori poi? Perché tu sei giovane, quindi giustamente hai le tue realtà da giovane, ma diciamo che non tutte le aree sono così... le età sono diverse, quindi
1: sì spesso si parla di dare largo ai giovani, però come vediamo dall'assemblea di oggi purtroppo restano solo parole. Invece devo ringraziare la mia provinciale che ha dato atto alle parole, e quindi ha dato...
0: Perché tu dici che anche qui oggi non è così?
1: Lo skyline è un po' grigio, diciamo.
0: Anche qua ci sarebbero un sacco di discorsi da fare, di aprire un sacco di... Sì. Tutti gli anni è così, perché anche l'anno scorso mi sembra, ma forse l'anno scorso c'era leggermente un po' più di giovani, e in effetti quest'anno vedo un po' più di gente con i capelli grigi.
1: Sì, non è solo una sensazione.
0: Ma non credo che sia solo un problema di capelli.
1: No, assolutamente no.
0: Stiamo a guardare il colore.
1: Qual è la genetica, un altro discorso.
0: Perché io conosco tanta gente con i capelli bianchi, ma non capisce niente lo stesso, anche se è giovane. Anche se è giovane. Cioè,
1: sì, sicuramente.
0: Quindi non è un discorso di età. Quindi tu dici che insomma abbiamo dei problemi ancora?
1: Sì, un po' sì, a lasciare il passo, sì, in alcune realtà c'è.
0: Adesso io non voglio che tu mi dica nel senso la verità.
1: No,
0: puoi dirlo anche in maniera tua, no? Ma il motivo, c'è un motivo, cioè non è credo sia una questione solo di soldi, no?
1: No, assolutamente no, no, da noi non si parla di questo, assolutamente, a volte è una questione proprio di affezionarsi, perché l'Avis dopo un po' di anni la senti un po' tua,
0: e questo
1: è un problema e non va bene. Il rispetto dei due mandati è legge, e dopo due mandati bisogna, a mio parere, o salire o sparire.

0: Dire che è un modo per lasciare il passo a chi viene.
1: Io ti voglio bene, ma sai che non è così.
0: Lo so, lo ammetto.
1: No, però in Puglia qualcosa sta cambiando in Puglia.
0: Sì, devo dire.
1: La verità che l'ultimo giro che ho fatto, mi sembra un po' diversa.
0: Sì, cosa. No, in realtà ci sono alcuni territori dove è veramente difficile il ricambio. Non ci sono.
1: E quindi secondo me lì sarebbe il caso anche di accorparle, ma poi sarebbe
0: In altri territori dove sei venuto, come Lucera, Monte Sant'Angelo, c'è un bel
1: ricambio. Antonio è bravissimo.
0: Antonio è il top.
1: Antonio è forte.
0: Io da grande voglio essere Antonio.
1: Ma anche l'altro Antonio, cioè tutti e due Antonio.
0: Sì, di
1: Monte Sant'Angelo. Antonio anche a Monte Sant'Angelo.
0: Sì, sono circondato da presidenti spettacolari.
1: Ascolta, stai qui, andiamo in musica, ma torniamo subito con te, perché c'è
0: Posso scegliere la musica?
1: L'hai conosciuto mai Maurillo, tu? No?
0: Certo, come no.
1: L'hai già visto?
0: Sì. All'altra assemblea.
1: Era lo scorso?
0: Tre anni fa, forse.
1: Ah, forse. No, non l'hai mai visto tu, Maurillo. Tu hai visto Andrea.
0: Vabbè,
1: non importa. È Maurillo, però, è più simpatico.
0: Piacere.
1: Musica.

0: Michael Jackson, questa famosa canzone che naturalmente si chiama Smooth Criminal. Non mi veniva perché non mi veniva, ma non perché non mi veniva il titolo.
1: Perché
0: non ho lo schermo che tu la leggi, cioè, allora è troppo scomodo leggere la canzone e dirmela. Però un bellissimo pezzo, mi ricordo il video di Smooth Criminal, che era un gangster, no? Se non ero adesso un gangster, mi sembrava.
2: Sì, girato a San Severo, mi sembra.
0: A San Severo. Quello che ha parlato non sono io che lo vorrei avere nella denuncia, ma è Alessandro Gialella, presidente della Vispoggia, quindi
2: no, presente.
0: Si fa per scherzare, certo. Naturalmente, ciao, siamo qui per sorridere. Ritorniamo con l'Avis Foggia, siete in tantissimi, nel senso come Avis comunali, ne hai quante?
2: 32 comunali.
0: Che non sono pochissimi.
2: No, assolutamente.
0: Vuol dire, come ho detto oggi stamattina, 32 presidenti e 32 consigli di amministrazione.
2: Sì.
0: Che sembra dire niente.
2: Sì, sì, sì.
0: Però ci si apre anche lì un altro mondo.
2: Sì,
0: o
2: sì.
0: No?
2: Sì, però sono, non so se sono fortunato, se sono tutti come me, però sono circondato.
0: Io credo che tu sia fortunato.
2: Sono circondato da 32 brave persone.
0: Sei un uomo fortunato, io credo. Sì, però sì. Tante che le cose si costruiscono anche nel
2: nostro. Sì, ma così. Infatti il merito di chi mi ha preceduto, che ha fatto un lavoraccio.
0: Chi era?
2: Vincenzo Minischetti.
0: Ricordiamo.
2: Si è fatto un grandissimo lavoro.
0: Ricordiamolo. E hai già un po' anticipato il percorso di stamattina, quindi cioè, che significato ha per te questa assemblea? Cioè, cosa ha un significato? Ne esci con qualcosa, al di là di quello che mi hai detto prima? O...
2: No, a parte a prendere qualcosa sul terzo settore che ci conviene sempre per non sbagliare,
0: sì?
2: E poi cioè, il confronto con le altre Avis, ci siamo incontrati con Avis Campania. Con altre consorelle,
0: sì.
2: È sempre un confronto proficuo e ne usciamo sempre pieni da questa assemblea.
0: Quindi diciamo che l'assemblea ha una funzione a parte quella elettiva, sociale?
2: Sì,
0: è di socialità, scusa.
2: Sì, certo, sono momenti di confronto che non abbiamo durante l'anno.
0: L'anno,
2: assolutamente. Sarebbero, anche se adesso l'Avis Nazionale ha aperto un percorso di Academy a cui ho preso parte, e anche lì diciamo c'è uno scambio di idee, oltre ad apprendere quelle che sono le normative del terzo settore, la parte diciamo più burocratica, meno bella del nostro volontariato, però c'è una bella partecipazione con altre regioni. Adesso siamo tutti concentrati come nord, centro e sud.
0: La parte finale di stamattina, la parte tecnica o burocratica dell'aiuto che Briola era l'anno scorso, Oscar Bianchi ha fatto vedere, interessante che la cosa, l'hai vista stamattina?
2: No, la parte finale
0: il progetto, l'idea di dare una mano attraverso anche la struttura, ma forse poi ve la farà passare.
2: Sì.
0: Certo, e, no, perché mi sembrava interessante il fatto che lui ne parlasse alla fine di oggi, ma probabilmente voi avevate da preparare anche la relazione, perché poi il presidente è stato il primo.
2: Sì, il nostro presidente ha avuto il compito di rompere
0: tutto,
2: il ghiaccio.
0: Poi insomma qui ci sono anche dei tempi tecnici che è difficile spiegare in radio, ma comunque
2: sì.
0: La relazione del presidente pugliese era regionale, era la prima, e quindi tutto viene anticipato.
2: Sì, abbiamo anticipato anche il pranzo.
0: Ve ne andate domani?
2: Sì, domattina a mezzogiorno.
0: Ah, domani?
2: Sì.
0: Siete in corriera?
2: Sì, in treno.
0: Ah, sì, treno.
2: Sì.
0: Ti lascio la chiusura, puoi dire quello che vuoi tranne parolacce.
2: Peccato, ne avevo un paio.
0: No, chiudiamo sul futuro della provincia di Foggia, nel senso se hai in mente, hai fatto l'assemblea, quindi avrai relazionato
2: sì,
0: i tuoi amici presidenti.
2: Sì, come dicevo, abbiamo un gruppo giovani che stiamo coltivando da un po', è già bello in forza, purtroppo sono un po' qua e un po' là, sono sparsi un po' in tutta l'Italia per motivi lavorativi o di affetto, però il nostro intento, ripeto, è quello di crescerli e di farci sostituire molto volentieri, non perché sia stanco di Avis, assolutamente, ce l'ho nel sangue.
0: Certo. quando è che finisce il tuo mandato di da provinciale?
2: 2029, febbraio.
0: 2029. E poi non ne hai più perché è già il secondo?
2: No, questo è il primo come provinciale.
0: Ah, quindi
2: ne ho fatti due come comunale.
0: Quindi ci vediamo 29,
2: 35.
0: Ci vediamo come regionale.
2: No,
0: hai detto
2: non
0: tu.
2: Si sa mai, dai, non diciamo no.
0: O sali
2: o scompari. Per fare rima.
0: Io me lo auguro per la provinciale e per la regionale, perché tu sei un bravo uomo, e, ma no, per quanto riguarda l'amicizia, ma certo, a prescindere.
2: Ti ringrazio.
0: Quando si conoscono le persone nel lavoro e si vedono, perché comunque Avis, al di là di volontariato e lavoro, cioè è anche lavoro, è tanto.
2: C'è tanto
0: è
2: lavoro.
0: Tanto, certo, e quindi certo, siete bravi, come Foggia in generale, siete molto bravi.
2: L'Avis sta tanto indietro come esperienza e come crescita, però chiede anche.
0: Chiede tanto. Grazie mille, grazie alla tua famiglia. A tua moglie, che è stata è brava anche con te per lasciarti fare. E grazie a tutti voi.
2: Grazie a voi e viva Riso Fabbonzano.
0: E viva l'Avis provinciale di Foggia. Ciao, Alessandro.
2: Ciao, alla prossima.
0: Musica, maestro.

0: Sono molto contento di avere finalmente un rappresentante della Liguria. Insomma, non l'abbiamo mai avuto oggi. Sei della Liguria o no?
1: Sì, sono rappresentante della Liguria. Sono i liguri che non sono mai essere contenti di rappresentare qualcosa.
0: Io ti sto presentando bene.
1: Fai benissimo.
0: Ti sto anche gonfiando come non so mai.
1: Continua. Me la tiro un po' però, aspetta, continua.
0: Non abbiamo ancora detto il nome e cognome, esatto. Quindi gonfio dalla Liguria, poi da un paese, da una provincia incredibile, forse una delle più belle province.
1: Stai andando alla grande.
0: E anche di quelle più giovani, anche credo.
1: Esatto, stai andando proprio per sé, perfetto. Continua.
0: Domani vado a lavorare alla Spezia.
1: Esatto.
0: Lo presento il presidente dell'Avis provinciale, Davide Donaggio. Ciao Davide.
1: Ciao, piacere, grazie per avermi invitato.
0: Piacere è mio, perché ci conosciamo dalla prima. Proprio.
1: Come se ci conoscessimo da una vita.
0: Da sempre. Donaggio, io conoscevo Pino. Te l'avevano detto chissà in quanti.
1: Praticamente da 42 anni che mi chiamano.
0: Ma non
1: c'è più
0: niente proprio, no?
1: No, non c'entro niente.
0: Non l'hai mai chiesto?
1: No. Allora, in realtà sì. E abbiamo confermato che non c'entro niente.
0: Ah, non sai niente.
1: Però lui comunque ha fatto un sacco di soldi, quindi un po' mi dispiace non c'entrarci nulla.
0: Vedi i liguri. Esce la parte ligure. Sempre.
1: In ogni discorso, ogni due o tre parole ci deve essere il riferimento.
0: Allora, presidente, ti faccio un paio di domande, così tanto per conoscerci.
1: Sì.
0: La provincia, quanto tempo è che sei presidente provinciale?
1: Un anno e mezzo.
0: Ah, fresco?
1: Poco, sì, più o meno, poco più di un anno, anzi 28 maggio, sì dai, un anno e qualche mese.
0: Beh,
1: fresco,
0: insomma,
1: fresco, sì. Al primo ingresso nel provinciale.
0: Volevo chiedere, quante sono le comunali?
1: 19 più quelle
0: numeri,
1: che...
0: Numeri così, tanto per fare dei numeri, quanti soci? Non sai.
1: A Spezia siamo 6.500 circa.
0: Donatori no.
1: Soci tra donatori e collaboratori, ma in realtà sono quasi tutti donatori. Abbiamo queste 19 comunali che, non ti vorrei dire una cavolata, non sono sicuro se includono quelle che sono scomparse, perché scomparse esistono ancora ma non si sa che fine hanno fatto.
0: Scomparsi nel senso scomparsi,
1: che non c'è più nessuno, esiste solo l'Avis ma non è governata da nessuno.
0: Non c'è nessuno,
1: o se l'abbiamo esclusa da questo numero. Mi sembra che
0: tu sei molto simpatico.
1: Grazie,
0: perché mi fa piacere.
1: Grazie.
0: Perché così a risveglio pomeridiano ci vuole.
1: Esatto, non è tipico dei liguri però, sappila questa cosa.
0: Ma tu sei l'Avis da mo, cioè non è da ieri.
1: Allora, ti dico come sono entrato in Avis.
0: Aspetta, quanto abbiamo? Un minutino. Allora, prima allora, questo me lo dici dopo.
1: Sì, vai, va bene.
0: La domanda era, c'era un motivo perché ti ho chiesto quanti anni? Perché
1: dal 2020.
0: 2020, che non è tantissimo.
1: Donatore da molto di più, però nel consiglio
0: chi
1: 2020.
0: Chi te l'ha fatto fare diventare presidente provinciale? No, cazzo, diventare.
1: Possiamo dire le parolacce? Guarda, no, è una domanda che mi faccio dal 28 marzo 2025. Chi me l'ha fatto fare?
0: Perché è una bella responsabilità.
1: Non mi fate parolacce.
0: Vabbè, andiamo in musica e poi torniamo con te.
1: Vai,
0: il presidente provinciale Davide Donaggio della Spezia. Musica, maestro.

0: Bentornati, ho appena deciso di cacciare i proprietari di Radio Fobonsangue, che ho preso il controllo io, quindi adesso vi dovete ascoltare me per tutto il resto della giornata, anzi per i prossimi 5 giorni. Quant'è che stiamo qua? 5 giorni? No, è tornato.
1: Quindi... Sei grande, vedi?
0: Non sono riuscito a cacciarlo bene.
1: No, però ho provato. Hai fatto un bel intro. Bravo. Beh, si sente, vedi, si sente che hai fatto radio, ce lo stavamo raccontando qui prima. Prima hai detto chi sei, no?
0: L'ho detto.
1: Ma l'hai detto, l'ho sì, detto, perché sono... di solito uno si dimentica sempre di dire chi è.
0: Io, a volte ci si dimentica
1: sono
0: chi
1: il primo.
0: Sei.
1: Esatto. È meglio evitare. Quindi, è meglio evitare.
0: In Liguria che siamo.
1: Però
0: là.
1: Io, guarda, oggi l'avrò detto una volta forse chi ero.
0: Ma lo sanno gli altri, non ho capito.
1: Di sì, dopo tanti anni di Radio Fobonsangue, anche perché sentono solo la mia voce, quindi...
0: Allora, però il fatto che sentono la tua voce e riconoscono la tua voce non significa che sappiano chi sei. Perché a volte...
1: Ma anche meglio così.
0: Capita.
1: Io c'ho certi che avanzano dei soldi che è meglio che lo sappiano che sono io.
0: È giusto, è vero, quello è vero.
1: Allora andiamo con Davide Donaggio, se si è presentato bene, se no va bene lo stesso.
0: Presidente
1: Avis Provinciale La Spezia.
0: Sì.
1: Ci siamo raccontati un po', ti ho chiesto perché l'hai fatto, un po' me l'hai raccontato, ma dovevi dirmi anche come sei diventato donatore.
0: Allora, è successo in due tempi. Nel primo tempo, nel 2013, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno tolto la patente. mi hanno dato 80 ore che ho fatto in Avis e ho detto vabbè, già che ci siamo.
1: 80 ore,
0: i tempi comunque erano ancora gentili.
1: Ma erano poche o erano giuste?
0: No, erano poche, perché quello dopo di me, con la legge dopo, ne ha preso 360.
1: Ma quanto eri sopra?
0: Eravamo 0,82, quindi era una serata normale, dici, esatto. In Liguria. In Veneto è un giovedì sera in Veneto.
1: Esatto, anche un mercoledì.
0: Una domenica pranzo.
1: No, domenica pranzo, scherzi.
0: Domenica pranzo si va a 1,2, da 1,2 in su. E quindi sono diventato donatore. Poi ho interrotto e 5 anni fa mi chiamo un mio caro amico di vecchia data e mi dice: tu entrerai nel consiglio dell'Avis. Se devo, farò, se devo dire.
1: Vabbè.
0: E allora mi ha fatto candidare e alla fine sono entrato e da lì non ne sono più uscito.
1: Ma la donazione l'hai fatta però?
0: No, ho ricominciato a donare nel 2019. Ah. Ho fatto 2013-2014 due donazioni, poi avevo smesso per una serie di motivi.
1: Beh, abbiamo capito che sei che eri un disadattato adesso così un po'.
0: Non è che è cambiata tanto la situazione. È migliorata sicuramente, non è che è cambiata.
1: Adesso io non vorrei che tutto il bene di stamattina andasse
0: è stata una tua scelta, non paghi le conseguenze.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti, questa, per fortuna guarda Davide, ma adesso a parte gli scherzi, in Avis c'è bisogno anche di risveglio, no?
0: Sì.
1: E tu ne sei un esempio, secondo me, fulgido. E credimi, dopo 20 anni in Avis, questa tua freschezza mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Mi risveglia anche dei sensi di. No, nel senso di volontà, diciamo così.
0: Sì, ti dico questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, che mi piace. Quando io vado all'assemblea le cose, noto questi ambienti molto. Cioè, non so se si può dire. Molto diciamo formali, no? Che sarebbe anche un po' più carino riuscire a essere più intrattenitori anche noi che stiamo nella dirigenza, no? Perché se provi a fare una battuta è difficile, ora perché io di base nella vita privata mi piace fare il comico, anche se è molto amatoriale, però mi rendo conto che quando lo fai poi lo provi a fare anche in altri contesti e in questo contesto che funziona benissimo.
1: Io per quanto, cioè, tu vai a sposare una causa che noi abbiamo sposato da 20 anni, cioè il fatto di legare in qualsiasi modo la comicità alla promozione della donazione del sangue, cioè, ma la comicità non vuol dire cabaret, la comicità vuol dire anche il senso che hai tuo, lo spirito tuo di parlare con la gente. Stamattina abbiamo parlato anche con una ragazza, un consigliere regionale che ha avuto una disgrazia del marito e dei sacchi di sangue che sono servite, insomma,
0: certo.
1: E ne abbiamo parlato in maniera molto tranquilla e anche serena, ed è anche questo il modo di parlare,
0: certo.
1: Perché se noi registriamo il fatto che per parlare di donazione del sangue, poi mi dici la tua, dobbiamo guardare i camici bianchi che c'erano attaccati alle sedie dell'Avis, già diventa un problema.
0: Sì.
1: Allora, adesso non ci sono più,
0: no, male. Allora, il discorso è che io poi lavoro nella sanità perché sono fisioterapista e sono nel pubblico. Quando noi facciamo anche le riunioni, i congressi, Allora, se le persone non capiscono che per arrivare agli altri devi essere un po' interessante, essere interessante vuol dire anche spezzare un po' il ritmo, farmi fare un sorriso, una risata, non, cioè, non puoi parlare, la gente si ammazza dall'altro lato, cioè questa roba qua non la capiscono, che negli ambienti c'è un modo di comunicare e il fatto di essere comico viene ancora visto a volte come essere il buffone.
1: Bravo.
0: È un problema. Questo è un problema.
1: Lo dice a me e lo dice a noi soprattutto, sì. Ma questo però negli anni ci siamo accorti che siamo nel giusto, quindi a me
0: sì, infatti poi il comico se ne frega.
1: No, ma in generale, ma anche quello che non cioè, anche quello che non prende soldi,
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Io parlo in generale di chi fa comicità. Prima di chiudere, di salutarti, e ci sentiremo più avanti perché ti chiamerò quando sono a casa, quando non c'è sto casino, ne parleremo.
0: Passatempo,
1: ne parleremo anche un'altra puntata,
0: okay,
1: a casa,
0: volentieri.
1: Ti telefono. E, chiudi tu, cioè nel senso, trovami tu il senso di queste giornate qui, o il tuo senso di queste giornate di assemblea, perché è la prima tua nazionale?
0: No, è la mia terza.
1: Allora,
0: come carica la prima, ma la mia terza, venivamo come tribunale.
1: Allora, chiudila tu come gestione.
0: Non me la far dire questa cosa. Non mi fare dire questa cosa.
1: Perché?
0: Allora.
1: Ma dai, ma sii sincero, tanto. Cioè, non è che poi cambia, cioè il tuo percorso non cambia, ricordati.
0: No, esatto, infatti.
1: E presidente non rimarrai a vita.
0: Ma meno male.
1: No, ma te lo dico, ma non per te.
0: Non
1: perché
0: male.
1: Ci sono certi che ne sono convinti.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Mi stanno per fare le scarpe. Vabbè, guarda che gliele ho le scarpe.
1: No, nel senso, guarda che. Comunque puoi dire quello che pensi,
0: no,
1: non credo che siamo
0: giusto.
1: Così.
0: No, vabbè, io stavo per fare una battuta perché tu mi dici di trovare un senso a questo e la mia risposta era non è che l'ho proprio trovato un senso a queste giornate.
1: Ma non è
0: comunque,
1: obbligatorio.
0: In realtà no, dovrebbe averlo un senso perché dovrebbe riunirsi a livello nazionale è sempre una cosa sociale, oltre che la missione che può essere interessante, però dovrebbe essere anche una cosa sociale, un modo per fare network e far crescere le idee, aiutare le avi più piccole con quelle più grandi che aiutano le più piccole,
1: no.
0: Però questa cosa non succede mai.
1: Mi sembrava che alla fine ci fosse un'idea di
0: non succede mai, anche perché alla fine poi quando esci di qua ognuno pensa al suo e va bene così. L'importante
1: forse è stata anche una volontà generale a suo tempo quando dalla decisione generale di Avis Nazionale si è pensato che ognuno pensasse per i suoi motivi, forse da una parte è anche giusto così, forse no? Forse da un'altra,
0: non lo so,
1: motivo
0: se c'è una
1: di socialità, magari no.
0: Che alla fine star dentro poi finisce che la pensi anche te così alla fine, quindi non lo so qual è la cosa giusta.
1: Dovresti scollarti da Avis e magari
0: e vederla da fuori. Però...
1: Cioè.
0: Ma io sono dell'idea, come dico sempre con Mario, quello che era qua prima,
1: sì,
0: presidente della nostra comunale,
1: che
0: noi non rimarremo in questo ruolo a lungo, cioè ci è interessato entrarci, conoscerlo, fare tutto il bene che possiamo, poi dopo.
1: Davide Donaggio, presidente Avis,
0: grazie.
1: La Spezia provinciale, grazie mille, è stato
0: Ciao.
1: Veramente un piacere.
0: Piacere mio, grazie a voi.
1: Musica.

0: amici, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Famonsangue. Torniamo in diretta e dopo aver sentito il presidente dell'Avis di Castel di Lama, appunto per la inaugurazione del monumento al donatore, abbiamo qui proprio chi l'ha creato, inventato, Alfredo Bertone. Ciao Alfredo!
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora Alfredo,
1: un po' emozionato.
0: Vabbè, dai, tanto siamo tra amici, ci saranno quelli 20-30 mila persone che ci ascoltano, non di più. Allora, volevo dirti, niente, abbiamo parlato con il presidente appunto di questo nuovo monumento al donatore. Quando hai iniziato a pensare a quest'opera e qual è stata la prima immagine e emozione che volevi trasmettere?
1: Allora, quest'opera mi è venuta in mente, diciamo, anche un po' di getto, perché comunque sì, era un po' che pensavamo all'idea di regalare un monumento ai donatori di Castel di Lama, ma ai donatori in generale. E un giorno, mentre ero nella piazza poi dove è stato posto in opera il monumento, ho notato che in una piazza bella e grande come questa mancava una fontana, e lì mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'ideale non fare una classica fra virgolette pietra che resta lì, ma un qualcosa che poi attirasse l'attenzione anche per l'utilizzo che la comunità ne poteva fare.
0: Scusa Alfredo, ma tu sei cosa fai di mestiere? Sei un pittore?
1: Io no.
0: Sei scultore?
1: No, io faccio un mestiere, diciamo, sono un impiegato nella pubblica amministrazione.
0: Ah, quindi voi che non avete
1: deformazione professionale, allora, sono un geometra.
0: Esatto, visto che non avete niente da fare come pubblica amministrazione, pensi a disegnare.
1: mi sembra giusto, no, almeno facciamo qualcosa per il prossimo,
0: sto
1: no?
0: Scherzando,
1: in altro modo.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Salutiamo tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, che a volte sono quelli sempre sottopagati in certe situazioni. Comunque, al di là di questo, sarebbe un discorso lunghissimo. Come stavi dicendo, appunto, che la particolarità è che non si tratta solo di un monumento, ma anche di una fontana. Due simboli molto forti, no? Ma la scelta, la stavi dicendo appunto perché non volevi solo un pezzo di pietra, ma volevi anche un qualcos'altro.
1: Sì, perché ritengo che una pietra lì per lì, quando viene posta, fa il suo effetto, sicuramente richiama l'attenzione, ma è un'attenzione che poi viene magari dimenticata nel tempo. Invece, dando una funzione pubblica al monumento, quella pietra verrà utilizzata e vista costantemente tutti i giorni. E poi c'è anche un messaggio che solo qualcuno ha colto, ma piano piano sta passando. Noi l'abbiamo detto anche nel giorno dell'inaugurazione, ci sono poche cose che ad oggi non riescono a essere replicate, no? Con i potenti mezzi e le tecniche, che sono il sangue e l'acqua, tutte e due fonti di vita, perciò abbiamo unito anche questo messaggio all'interno del monumento.
0: Bene, bene. Allora dai, tra poco torniamo insieme ancora con Alfredo Bertone, ideatore di questo monumento, per parlare dei dettagli dell'opera e anche del legame, perché no, con il territorio. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.

0: bentornati, continuiamo questa bellissima chiacchierata con l'ideatore del monumento a Castel di Lama, del donatore dell'Avis, con Alfredo Bertone. Ciao Alfredo, ci sei? Sì.
1: Eccoci di nuovo, oh, certo. Benissimo.
0: Alfredo, il monumento, che è stato realizzato in travertino, mi sembra, no? Si inserisce perfettamente in questa piazza, ma è stato importante creare un'opera che dialogasse con la comunità?
1: Assolutamente, la scelta del travertino non è casuale, perché la nostra zona è molto famosa per il travertino e noi abbiamo scelto un travertino che dalla sua caratteristica è un travertino rosato, perché viene appunto da una zona diciamo collinare, montana, qui nostra, che si chiama Rosara.
0: Ah, ok.
1: Prende il nome proprio da questo travertino rosa.
0: Ah, bene, bene. Quindi, ma l'hai disegnato tu proprio?
1: Allora sì, diciamo, io non sono un bravo disegnatore, io sono partito dall'idea e ho fatto ricorso ad alcuni amici che sono bravi a disegnare, gli ho detto io voglio questo, e poi intanto che loro abbozzavano le linee io dicevo come mi sarebbe piaciuto. Poi è pur vero che nella realizzazione questo disegno iniziale ha subito delle piccole variazioni, perché giustamente, avendo trovato una pietra molto grande, abbiamo anche che in quel momento valutato di voler sprecare meno materiale possibile della certo. pietra stessa.
0: Ma secondo te, visto che ho intervistato diversi amici che hanno inaugurato varie monumenti all'Avis, ma che forza ha secondo te oggi l'arte, i simboli pubblici nel sensibilizzare le persone sui temi come la solidarietà e la donazione? Ha senso?
1: Secondo me, come dicevo nella prima parte, ha senso nel momento in cui questo non rimane una pietra buttata lì e ha un'utilità sociale. Allora, se noi ci ricordiamo perché lì c'è la fontana e andiamo costantemente a utilizzare quella fonte semplicemente per bere, per far bere un animale, allora ci ricordiamo che l'Avis esiste, che l'Avis tutti sappiamo che ha un obiettivo di raccolta di sangue. Altre volte magari rischiamo che questi soldi spesi rimangano lì.
0: Certo.
1: E questa cosa è stata apprezzata tantissimo sia dall'amministrazione e anche da alcuni referenti regionali dell'Avis, che ci hanno esplicitamente detto che ne hanno visti tanti di monumenti, ma a nessuno, da quello che ricordano, è mai venuto in mente di unire l'acqua al ricordo della donazione del sangue.
0: Bene, allora complimenti a questa idea, a voi dell'Avis di Castel di Lama. Insomma, quella domenica non è stata soltanto una inaugurazione, è stata una vera festa di una comunità che si è fermata per celebrare, come sempre, qualcosa che spesso diamo per scontato, no?
1: Certo, certo.
0: Allora, intanto grazie ancora all'Avis Comunale di Castel di Lama, al presidente Filippo Vallorani, ad Alfredo Bertone e a tutti i volontari e alle realtà del territorio che hanno collaborato. Mi viene in mente la banda, l'amministrazione, come dicevi tu, e anche a Don Silvio, no?
1: Perché Don Silvio, certo, ma se mi permette solo una cosa velocissima, vorrei ringraziare anche l'amministrazione, perché oltre a darci supporto ci ha dato un contributo per la realizzazione di questo monumento. C'ho tutta l'amministrazione del comune di Castel di Lama e anche l'artista che l'ha realizzato, che l'ho fatto impazzire abbastanza, che è Alessandro Virgulti della ditta Cave Cavam di Ascoli.
0: Bene, bene, abbiamo ringraziato tutti. Se passate per Castel di Lama, andate in piazza e troverete il monumento e magari vi date anche una sciacquata, che non è mai male con il caldo. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci avete seguito, e noi salutiamo e continuiamo di nuovo per un'altra puntata di Radio Fa Buon Sangue. Ciao a tutti.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alfredo Bertone, segretario dell'Avis Comunale di Castel di Lama e ideatore del monumento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

0: indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
1: Ecco, mi sono arrivata, Roberta Calce con voi a My Chance on Air, dove voi siete i protagonisti. E direi di iniziare subito, perché ne abbiamo di carne sul fuoco. Alice Stocchino ci propone Lucifer.

Stavo leggendo di una capra a Dublino che è scappata da una fattoria e che è diventata protagonista dei social dopo essere salita sul tetto di un'auto parcheggiata in pieno centro. Ovviamente la scena ha attirato decine di curiosi e il traffico si è praticamente fermato per vedere l'animale in posa. Alla fine il proprietario è riuscito a riportarla a casa senza problemi, con un sacco di selfie, ovviamente, tutti sui social. Questa è My Chanson Air e invece ora ci ascoltiamo un pezzo rifatto, quindi una cover che ci propone Lumi J e il pezzo è Call Me.

In Seoul sta facendo impazzire il web un nuovo gelato al gusto popcorn al burro e secondo il locale che lo produce il sapore ricorda il cinema, quindi alcuni clienti lo adorano, altri dicono che sembra mangiare un film, ma intanto le file davanti alla gelateria continuano ad aumentare. Come voi continuate a scriverci come sempre e a mandarci i vostri brani come hanno fatto questo duo I Am che ci propongono Notte di Dicembre.

0: Vuoi diventare il protagonista di My Chance on Air? Beh, non devi fare altro che scriverci a direzione.artistica@mychance.it, mandarci il tuo brano con una breve biografia, come ha fatto Mastedo, e ci propone Perché eres tu. Dale.
1: Sulle zazza tu lo fare intenso, respira piano este sentimento, a piedi scalzi.

0: Presto che tardi, anche oggi termina l'appuntamento con me, Roberta Calcio, qui insieme a voi e con My Chansonnelle. Vi aspetto alla prossima puntata. Non mancate e non dimenticatevi mai di sorridere. Bye bye.
1: Era My Chansonnelle con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Felice giornata a tutti voi, ben ritrovati nel canale di Antenna Web. Questo è il programma al 100 per 1000 di musica italiana. Dal vinile al digitale, ascoltiamoci insieme le nostre magnifiche canzoni. Prima però vado a presentare i primi quattro brani. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo. Giorgia, Parlami d'amore. Francesco De Gregori, La donna cannone. Alberto Radius, Leggende. È arrivato il momento giusto e allora buon ascolto!

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

una trasmissione musicale tutta italiana senza di lui non si può fare. Ed allora portiamolo nel nostro palco. Lucio Battisti, sì, viaggiare. Segue Roberto Murolo e Mia Martini con me. Luca Carboni, l'amore che cos'è?

musica dallo stivale è su Antenna Web. Se sentite il bisogno di una canzone dolce con tanto sentimento, allora andiamo a scomodare Bungaro. Quando torni, Annalisa, quest'amore, Zucchero, Occhi.

0: Siamo arrivati al finale, risparmiamoci le lacrime ed andiamo ad ascoltare le ultime tre canzoni. Diodato, Ciao ci vediamo, Gianna Nannini, Sei nell'anima, e terminiamo con Roberto Vecchioni, Luce a San Siro.
1: Forse

Cosa dirvi ora? Ma le solite cose, sempre con profonda sincerità. Grazie per l'ascolto e ricordate che il prossimo appuntamento è vicino, puntuali come sempre su Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ci siamo amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso sei canzoni, una per ogni decennio. Naturalmente si parte da molto lontano.
2: Infatti partiamo andando ad ascoltare un gruppo musicale beat che durante la sua carriera si è spostato su un altro genere musicale, il pop melodico. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato inciso nell'autunno del 1968 con Gli occhi verdi dell'amore, I profeti.

0: Abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, e adesso ci spostiamo di un decennio per andare ad ascoltare. Ce lo vuoi dire tu, Marco?
1: Allora, questa era la classica canzone dove vissero tutti felici e contenti. Mi innamorai di lei, lei di me e basta, fine. Non si capisce allora perché c'è stato un passato remoto, forse perché non c'è rimasto più niente. Vabbè, dai, questa era una considerazione che valeva quel che valeva. Passiamo a qualcosa di molto più scanzonato, anche se comunque le canzoni di questo artista calabrese non erano mai scontate, non erano mai facili. Non te regge più, stiamo parlando del mitico Rino Gaetano.

0: 68. Purtroppo la devo tagliare, ma io le canzoni di Rino Gaetano le adoro, perché passano gli anni, passano i decenni. Questo è un pezzo degli anni 70, seconda parte degli anni 70, ma rimane un brano attualissimo. Non te regge più, perché sembra che, cioè, i decenni passano, ma le cose in questo paese non cambiano mai. Va bene, abbiamo così completato il percorso anche degli anni 70, passiamo agli anni 80.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. La sua celebrità è legata soprattutto agli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane. Nel 1983 esordisce a fine estate con il singolo Rocky Rollin', e lui è Scialpi.

0: Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Shelby con Rocky Rollin'. E adesso passiamo la voce a Marco.
1: Anni 90, si corre amici in Italia in sette note. Non abbiamo tantissimi minuti a disposizione. Il minimo indispensabile per farvi percorrere la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso un brano per ogni decennio. Dicevo, anni 90, ci stiamo avvicinando alla conclusione del secolo scorso, del millennio. Marcello Pieri, Femmina del 1993.
2: Nello sguardo.

0: Marcello Pieri, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo primo brano d'esordio, col quale partecipò al Festival Bar del 1993, risultando poi protagonista della canzone più venduta in quell'estate. E adesso salutiamo il passato secolo ed entriamo nel nuovo secolo.
1: Esatto, infatti gli anni 2000 hanno visto la nascita di nuovi talenti grazie a nuovi programmi televisivi che hanno sostituito eventi seguitissimi, come ad esempio il Festival Bar oppure il Disco per l'Estate. Stiamo parlando dei talent show. Il cantante che vi sto per presentare è stato scoperto proprio grazie a un talent show, Marco Carta, con Un grande libro nuovo.

0: Abbiamo ascoltato una canzone del 2009, un grande libro nuovo di Marco Carta, e ora ci spostiamo ai giorni nostri.
1: Ormai siamo ad un passo dai saluti, amici, in quanto il nostro tempo a disposizione scarseggia. Abbiamo solamente la possibilità di regalarvi l'ultimo brano per quest'oggi, dal 2009 al 2018, da un cantante all'epoca sconosciuto ad uno invece che di carriera ne aveva già fatta tanta. Luca Carboni.

0: Una grande festa a concludere il percorso di Italia in sette notti. Lui è stato Luca Carboni, che ha completato tutto il panorama delle sei canzoni che ci siamo divertiti a regalarvi per farvi conoscere, se non lo sapete già, un pizzico di storia della nostra canzone nazionale, la storia della musica italiana. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: A presto, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: You are job security for bouncers. The entertainment never ends. Don't hit the pause on your character flaws.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: Infatti, i numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure, quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti fermo mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che è sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per questa settimana era tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Un buon weekend.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Stiamo vivendo noi qui in Assisi un anno speciale, voluto da Papa Leone XIV, l'anno francescano, in onore di San Francesco d'Assisi. E noi qui di Antenna Web vogliamo omaggiare la città di Assisi, che ha dato i natali a questo uomo eccezionale, un fratello universale. E lo facciamo con la guida di Assisi, storia dell'arte, editrice Minerva di Assisi, ricordandovi che questo testo è opera collettiva, ma in particolare di Pier Maurizio Della Porta, che ha curato le parti introduttive, e Elvio Lunghi, Ezio Genovesi, che hanno curato gli itinerari di visita della cittadina di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Assisi e l'ambiente. Assisi infatti sorge su una propaggine montuosa del gruppo del Subasio e nel suo punto più alto, dove sorge la Rocca Maggiore, raggiunge i 505 metri sul livello del mare. La pianura e le terre degradanti sono assai fertili e quasi completamente coltivate a grano, foraggi, mais ed ultimamente si è affermata la coltura dei girasoli che nel momento della fioritura contribuiscono a rendere ancora più colorato e suggestivo il panorama che si può godere dalla città. Importante è pure la coltivazione della vite, che diviene sempre più raffinata e selettiva, dando luogo alla produzione di buoni vini da tavola. Rosso d'Assisi, Grechetto, Trebbiano, Sagrantino. Vasti oliveti ricoprono i terreni detritici, soprattutto sulle pendici sud-occidentali del Monte Subasio tra Assisi e Spello. Normalmente si definisce come Monte Subasio tutto il gruppo montuoso comprendente oltre al Subasio, 1290 metri, propriamente detto anche i rilievi del Monte Civitelle, 1261, della Sermolla, 1192, del Colle Sarufino, 1110, del Monte Pietrolungo, 914 metri. La posizione geografica dà origine a caratteristiche anemometriche particolari in quanto il gruppo del Subasio è disposto in posizione abbastanza isolata rispetto alla catena degli Appennini. Pertanto le sue pendici sono sempre battute dai venti stagionali. Così anche d'estate, nonostante la prossimità alla depressione della Valle Spoletana, la temperatura in città è mitigata dalla persistenza di piacevoli brezze che spirano durante tutta la giornata. D'inverno il clima è freddo, secco e la temperatura, specialmente nelle ore notturne dei mesi di gennaio e febbraio, scende spesso sotto lo zero. Dal punto di vista morfologico e geologico, il gruppo del Subasio presenta caratteristiche comuni agli altri rilievi appenninici, con la cima arrotondata e le pareti scoscese. Più ripide sono quelle del versante orientale. Il lato occidentale presenta profonde incisioni, fosso delle carceri, fosso Rosceto, fosso Renaro, in corrispondenza delle quali sono più evidenti affioramenti di formazioni calcaree della serie sedimentaria marina in cui si trovano numerosi fossili. Nei negozi di souvenir di Assisi si possono acquistare infatti ammoniti facilmente reperibili nelle zone di affioramento del rosso ammonitico, specialmente nelle vicinanze dell'eremo delle carceri e dell'abbazia di San Benedetto, ma presenti anche nelle zone della scaglia rossa e bianca. Belemniti si trovano nella zona della Maiolica ed in particolare nella cava di pietra posta tra la Sermolla ed il fosso Renaro. Calcare massiccio, corniolo, rosso, ammonitico sono affioramenti presenti soprattutto sul versante occidentale del Subasio, mentre più diffusa è la formazione stratigraficamente distinta in scaglia bianca, calcare rosato e scaglia rossa, presente sia sul fianco occidentale che su quello orientale e sulla zona più alta del gruppo montuoso. Sulla sommità del rilievo si trovano fenomeni carsici di grande entità, fosse e mortai, di cui particolarmente evidenti sono il mortaro grande, il mortaiolo ed il mortaro delle trosce. Si tratta di grandi depressioni ad imbuto, profonde fino a 50 metri, che in passato hanno fatto pensare erroneamente a crateri vulcanici. La distribuzione della vegetazione del Monte Subasio dipende dalle diverse esposizioni climatiche delle sue pendici e dalla diversa morfologia e geologia del suolo.
La prima fascia fino ai 5-600 metri di altitudine è occupata dagli oliveti, la seconda fascia più in alto è ricoperta da boschi discontinui di latifoglie, con dominanza di cerro, roverella, carpino nero, orniello e acero montano. Il faggio è presente nel versante settentrionale. In alcune zone del versante occidentale vi sono formazioni boschive di lecci. Particolarmente importanti sono il bosco di Sasso Rosso e la lecceta d'alto fusto delle Carceri, che offre l'esempio di come doveva essere la vegetazione spontanea di questa terra. Vegetazione ormai completamente sconvolta dall'intervento umano, non solo per la pratica secolare del disboscamento, ma anche per gli interventi di rimboschimento, effettuati prevalentemente nel nostro secolo, che hanno introdotto specie di alberi estranee alla flora autoctona, in particolar modo conifere, pino nero, pseudosuga, pino laricio, cedro atlantica. Dai 900 metri di altitudine fino alla cima si estende il manto erboso dei prati che costituiscono un pascolo di discrete qualità nutritive per i numerosi capi di ovini, bovini ed equini che d'estate vi vengono lasciati allo stato brado. Per quanto riguarda la fauna, nel corso degli ultimi decenni si è assistito alla scomparsa di alcune specie come l'aquila reale, la pernice, la starna. Sono presenti tassi, donnole, volpi, gatti selvatici, lepri, scoiattoli, qualche istrice. Gli uccelli più diffusi sono petirossi, usignoli, ghiandaie, ma è possibile vedere anche picchi e poiane. Vi sono inoltre uccelli notturni come assioli, allocchi, barbagianni e civette. Si prevede anche a breve termine il ripopolamento con cervi e caprioli, di cui, stando alla documentazione medievale e rinascimentale, il Monte Subasio era abbondantemente popolato.

0: Nice.
1: Awesome. Thank you.
0: I think that was it.
2: Salve brava gente, chiude qui il suo spazio. Vi prego di non cambiare canale, di rimanere sempre con Antenna Web, semplicemente la tua radio, e noi ci sentiamo domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. E prima del saluto ricevete da Assisi, in comunione con Francesco e Chiara, questa santa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pokoi dobro. Mir in dobro. Mege de her heuk frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Una stupenda poesia del poeta Pasquale Maffeo, nato a Pestum e morto pochi anni fa, a 101 anni, che ricorda con inquietudine il percorso amaro del destino, come una nuda pietra. Caduta è l'ombra delle stelle, per deserte pianure scendono nella sera acque nei ponti, voci del chiuso giorno. In me, senza tumulti, scendono uguali le mute stagioni. Corsero linfa e sangue entro pulsanti vene di giovinezza. Fummo profeti ed istrioni con ardore di santi, vane parole seminammo per il mondo.

0: Ora non altro reca il transito degli anni che un vento aspro di amarezze. Indugia l'arco verso rive quiete dove nuovo trova un senso il tuo dolore, ricca il tempo l'antica misura. S'aprono scorze alla vicenda degli inverni, il tronco si fa chiaro. Come una nuda pietra, un bianco ciottolo levigato, anch'io sul greto secco degli anni accoglierò la brevità del mio destino. Del grande poeta nocerino Gabriele Sellitti, una poesia dedicata al suo amico avvocato Mario Vitolo il 27 giugno del 1986. Quando sarà? Quando sarà, portatemi al paese e nella cassa metteteci un limone, un po' di noci, qualche mandarino. Quando sarà, portatemi a girare nel cortile, ci sono vetri rotti dal pallone, riserve di granone per la fionda, un terrazzo vestito d'aeroplano. Quando sarà, portatemi da loro. Mi ci trovo a parlare con loro. Giannino ancora fa lo scapolone. Io sono già nonno da 5 anni almeno. Peppino è morto qualche anno fa. Portatemi da loro. Non abbiatevela male. Se giovinezza fu scorza da bucare, promessa di frutti a scialo, la primavera mia si maturò fra loro. Portatemi tra loro a ricordare. Di Elena Mancusi, Passi nel buio, versi delicati dedicati all'amore della sua vita. Nel mio giardino, dove il caprifoglio offre alla sera tiepida l'umore profumato, passi nel buio rompono il silenzio dei miei strani pensieri. È un fruscio lento, leggero, che conosco, e già mi sei accanto. Ci circonda il segreto di conosciute parole, di trepidi abbandoni, di una storia infinita, di notti buie e folgoranti aurore. Sento già il tuo respiro sulla pelle e attendo la tua mano che mi cinge la vita, la tua carezza timida che ancora una volta mi difende dalla mia solitudine. Pochi versi, ma tanta profondità di sentimenti del nostro grande Totò. Teng l'innamorata. Teng l'innamorata che è tutta la vita mia. Mo ten 70 anni, povera mamma mia. Cu quella faccia cera sotto i capelli ang, mi pare una sant'anna cu l'occhio triste e stanca. Mi legge in tuo pensiero, mi guarda e m'indovina. Si tengono dolore. Si tenga qualche spina.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shazz Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

VairusShots Chart. Ed ecco pronti a svelare la VairusShots Chart della settimana. Number 10. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez, ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas. Save Me Tonight.

Posizione numero 9, il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look.

0: Number 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: Angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'Angolo Discovery? The Chainsmokers e gli Oax con Echo. Uscito ad aprile 2026, questo singolo segna il ritorno della collaborazione dei Chainsmokers con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo. Ci si strugge, consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro, come un eco. I feel you.

0: Just Chart.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Posizione numero 7.
3: Number 7.
2: Arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body. Lo stile è provocante e ritmato, tipico della produzione pop dell'epoca, e ha trasformato la modella Samantha Fox in una delle pop star più celebri dei tempi. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: 6.
1: Posizione numero 6. Estratto dall'omonimo album del 2026, We Will Always Be The Way We Were, mostra tutta la maturità artistica di Jack Savoretti, cantautore italo-inglese. Con una voce ruvida e sincera, canta questa intima lettera d'amore dedicata alla moglie dopo 15 anni di matrimonio, per dirle che, nonostante il passare del tempo e l'evoluzione personale, il loro legame è rimasto solido e fedele alle proprie origini. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.

0: Soundtrack.
1: Angolo TV Movie. I One Republic con I Ain't Worried, colonna sonora del film Top Gun Maverick del 2022. Un pezzo solare e rilassato, il celebre fischio campionato definisce lo stile spensierato del brano, perfetto anche per le atmosfere estive.

0: Number 5.
1: Alla posizione numero 5 troviamo un esempio magistrale di minimalismo del 1981. Mark Almond dei Soft Cell reinterpreta Tainted Love, un pezzo soul anni 60, mettendoci un suono elettronico scuro, un'atmosfera ossessiva e malinconica che è diventata leggenda. Soft Cell, Tainted Love.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Scritto insieme a Bruce Springsteen, Because the Night è un capolavoro del rock viscerale, con l'energia grezza del punk e la poetica intensa di Patti Smith. Ed ecco mostrato come si fa a trasformare una ballata in un grido d'amore appassionato. Patti Smith, Because the Night.

0: 4.
1: Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70, bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime, per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to Love.

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2. Pubblicato nel 2000, testo ironico e ritmo giamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy. It wasn't me.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez e Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, One Republic, I Want Worried, Soft Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and I Rogers, Free To Love, Bruno Mars, Talking To The Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Number one. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare. Make Me Feel.

Amiche e amici, se fosse un vinile direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo invece a conclusione della puntata, che ci ha piacevolmente emozionato con la super selezione di produzioni molto diverse degli ultimi decenni, voci belle e bei sentimenti che grazie alla Viral Shazz Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e anche un po' riscoprire. Non mancate qui la prossima settimana, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, shazammate gente! Shazammate!

0: Ascolta.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte. This is the police speaking. This club is closed forever.

0: qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Giorgio Prezioso con Emergency 911, Flor Filla con Anthem 3, Underfish con It's My Beat, Gigi D'Agostino e la versione Dark di Bla Bla Bla, i Sound Lovers con Wonderful Life, Lady Violet con Inside to Outside, Usura con Sweat, One Way con Carnival, a chiudere Basic Connection con You Are My Love.
1: Fin qui tutto bene.

0: Scolè.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. I Glam featuring Pete Burns con Sex Drive, Pops & Scar con You Spin Me Round, Playa Hitty con The Summer Is Magic, KK o KK con Talking About, Amparo con El Ritmo dell'Universo, Ida Blitz con Let Me Be, Fiorello con Ricordati di Me remix by Digital Boy, Paradisio con Bailando, a chiudere uno dei capolavori della dance anni 90, La Push con Sweet Dreams. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
1: Fin qui tutto bene.
2: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Buonasera a tutti, sono Paolo Binda. Iniziamo questo programma di musica elettronica dagli anni 70 ad oggi. Partiamo proprio con oggi, con una qualcosa di italiano, un talento italiano, Caterina Barbieri, che ci presenta questo Fantas Racing Sides.

Lasciamo l'Italia di Caterina Barbieri e ci richiamo direttamente in Francia dal guru dell'elettronica e Jean-Michel Jarre, che ci presenta questo Equinox 4, per dirla alla francese. Un buon ascolto.

Chi non ha visto Blade Runner, chi non ricorda la mitica colonna sonora, qui abbiamo un artista chiamato Kebu che ha fatto numerose cover di Vangelis e anche questi titoli di coda, End Title di Blade Runner.

Sempre l'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. A questo punto andiamo con Tangerine Dream e un brano mitico chiamato Cloudburst Flight.

Lasciamo i Tangerine Dream e concludiamo questi Electric Café e tornando in Italia con Franco Battiato e la sua Proprietà Proibita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lo confermano, circa un giovane europeo su due usa la I anche per confrontarsi su pensieri personali.
1: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
0: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
1: Oppure quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
0: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
1: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti ferma mai a metà.
0: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
1: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
0: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
1: E lì la I funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
0: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
1: Io arricchisco la conversazione.
0: Tu allarghi troppo.
1: Ma va là, dettagli.
0: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
1: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
0: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
1: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
0: Non è difficile.
1: Grazie per la fiducia.
0: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
1: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
0: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
1: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
0: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
1: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
0: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
1: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
0: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
1: Più immediato, più veloce, più disponibile.
0: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
1: Perché non rimani lì bloccato.
0: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
1: Ma sì, alla fine la I non ti risolve tutto.
0: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
1: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per questa settimana era tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Un buon weekend.
0: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

Salve a tutti da Andy Simoniello e benvenuti a Solchi Italiani. Quella che inizia ora è la seconda puntata di Solchi Italiani dedicata alle cover italiane di canzoni dei Beatles. Nella prima puntata si era visto come il cantante Augusto Righetti aveva inciso un album datato 1966 e intitolato Righetti al Charlie Max, canta i Beatles in italiano, comprendente 14 versioni italiane delle canzoni dei Beatles. Per questa puntata ne ho scelto altri due per iniziare il programma: Cara mia, versione di Run for Your Life, e di seguito Fammi fare un giro, cover di Drive My Car.

Nel 1966 i Camaleon ti pubblicano un 45 giri con Se ritornerai, cover di Norwegian Wood, che viene incluso anche nel loro primo album, The Best Records in the World.

Fra le tante versioni italiane della celebre Yesterday, tradotto ovviamente ieri, ascoltiamo quello di Catherine Spack, 45 giri del 1966.

Il gruppo denominato i Castellani incide con il titolo originale il brano Penny Lane, 45 giri del 1967.

0: Il gruppo francese originario di Lione, Les Compagnons de la Chanson, incide la versione italiana di Yellow Submarine, tradotto in Un bel sottomarino, 45 giri del 1967.
1: Sop

Da Milano il gruppo Le Bisce pubblica nel 1967 il 45 giri contenente Una che dice di sì, cover di Here, There and Everywhere.

ancora nel 1967, un 45 giri della cantante lombarda Vanna Scotti con la sua versione di The Fool on the Hill col titolo italiano L'uomo sulla collina.

nativo di Macerata, il cantante Marco Boldoni, in arte Miro Banis, che costituisce un suo gruppo denominato i Transistors, col quale pubblica nel 1967 un 45 giri con La tua voce, versione di And I Love Her.

e di Rolando Primo, alias Rolando Giambelli, la cover di I'll Be Back, col titolo italiano Cos'hai? 45 giri del 1968.

La canzone Get Back viene tradotta in Chi è? Nella versione italiana dei Juniors, gruppo di Vercelli, 45 giri pubblicato nel 1968.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: I Nuovi Angeli incidono due brani dei Beatles. Oggi ascoltiamo la loro versione di Obladi Oblada, ovviamente titolo rimasto uguale, brano incluso nel loro primo omonimo album del 1969.

una versione di With a Little Help from My Friends, brano dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, col titolo Un piccolo aiuto dagli amici, lo incide anche Bruno Filippini su 45 giri 1968.

Il gruppo italo-canadese Chris and the Stroke incide nel 1968 un 45 giri con due cover dei Beatles. Per Niente al Mondo, cover di Golden Slumbers, brano dell'album dei Beatles Abbey Road, e la versione di Back in the USSR, Torno in Russia. Li ascoltiamo in sequenza.

I Ribelli, gruppo nato come band di accompagnamento di Adriano Celentano e che poi ha proseguito la carriera autonomamente, ha all'attivo due cover dei Beatles. È del 1970 il 45 giri contenente Oh Darling.

Ascoltiamo un'altra versione di And I Love Her, la tua voce, cantata da Patti Pravo, inclusa nel suo omonimo album del 1970.

Dille sì è il titolo della versione italiana della celebre Let It Be, qui nella versione di Patrick Sampson, su 45 giri del 1970.

La panoramica di cover dei Beatles in questa seconda puntata si chiude con gli U e la loro cover di I Am the Walrus, in italiano Non sono solo, otto 45 giri del 1970. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo, si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water of Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is a Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraillé, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turayay, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are The

Band ancora in attività, nata nel 1981. Una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies!

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: sono Katigre, ascolta la mia nuova canzone su Antenna Web. Si intitola Nina Nina E. Buona musica.
1: Papi, me cantas la nina nana.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: no.
1: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
2: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

giro sulla croce. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante. Non tutte le guerre sono giuste.

solo, senza troisi, senza tifosi, ragazze prodigio precoci chinano il capo davanti a un briatore. C'è un silenzio palpabile, do un contributo alla società e uccido la mia autostima. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparan su di me.

0: Non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane. 'Cause it's the way.

sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Se siete qui è perché avete buon gusto, ma soprattutto perché amate l'altra musica, quella che fa rilassare, ma anche sognare. La musica smooth jazz, con gli artisti che lasciano sempre un marchio indelebile sui loro pezzi. Sono Marco Del Weis e vi do il benvenuto o ben ritrovati a voi che state per ascoltare la musica che ho scelto. Grazie alla radio che mi dà la possibilità di far ascoltare queste note colorate, aggressive, dolcissime. Come ogni trasmissione abbiamo la prima per incominciare e credo che si inizi alla grande con Brian Simpson. Lui è un pianista, compositore e produttore di grande eleganza. Riesce a creare atmosfere calde e coinvolgenti dove melodia e groove si fondono perfettamente. Just What You Need è il suo pezzo. A seguire un ritmo spezzato. Questa canzone l'abbiamo già passata. Si chiama Don't Make Me Wait. È uno dei brani contenuti nell'album Night Grooves del 2003 del chitarrista americano Kelly Minucci. Il disco è considerato uno dei lavori più rappresentativi del suo stile smooth jazz, elegante e melodico. Si chiude il primo trio di canzoni con un pezzo assolutamente di relax. Secondo lui questa canzone rappresenta perfettamente il mese di gennaio. E a suonarla è Mark Maxwell and Sax Lover. Un estratto da 33, suo disco più recente. Adesso spazio alle canzoni. Ci sentiamo dopo.

Nagy per proseguire con il jazz dintorni, una bella canzone ricca di ritmo e soprattutto un flauto traverso suonato dallo stesso Nagy, che ricordo essere un grandissimo sassofonista. Suona le note di Bella Vista dal suo lavoro Sentinel of the Art, disco che ci ha riportato indietro al 2019. Dopo un pezzo spettacolare, il suono del Latin jazz con momenti di jazz contemporaneo. Stupendo pezzo con Ray Obiedo, chitarrista raffinato di questo genere musicale. È nato a Richmond in California, è cresciuto musicalmente nell'area di San Francisco, assorbendo quindi influenze che spaziano dal jazz al funk e dal rhythm and blues alla musica latinoamericana. La canzone si intitola El Matador e con la canzone che ascolteremo dopo si entra in una parentesi fusion. Ci saranno gli Spyro, con un disco del 1980 che si intitola Carnaval, uno dei dischi più apprezzati della band americana che dal 1974 suona solo grandi successi. Questo si intitola Foxtrot. Ancora buon ascolto di jazz e dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
0: Jazz e dintorni.
2: Andiamo avanti ancora con il Jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax, anche se il suo grande talento è la voce. Lei si presenterà da sola, la sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin Jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria. Riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente, super famosa nella canzone che ascolteremo Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzoforte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
3: Hi, now on Jazz e Dintorni, I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy.

0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Weis.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E Quasimodo con Anna alla voce in Music Can Change the World è un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Dal suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e le influenze solo in R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme alla G, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco Del Weis.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io...

Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole. Sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.